0: Denn
1: il povero Cristo è sceso dalla croce. Per prima cosa ha preso la condizione atroce. Amar la vita e vivere ed essere felice. Amar la vita e vivere sapendo di morire. Ma invece di un fratello vedere nel suo simile il primo da affogare, se appena un po' più debole, il povero Cristo è sceso dalla croce, si è messo sulla strada e va ascoltando voci. C'è chi lo tira a destra, chi lo spoglia a sinistra, tutti lo vogliono prima.

povero Cristo è sceso dalla croce e Cristo come era ha incontrato l'uomo. Aveva un paio di baffi e un coltello da affilare, lo sguardo torvo non smetteva di sfidare. Gli ha detto Cristo spostati e lasciami passare, non voglio sentir prediche, ho già molto da fare.

povero Cristo è sceso dalla croce e ha visto che per l'uomo non può esserci unità, non una cosa sola, cattiva oppure buona, ma pezzi frantumati come è stato creato. Dovrà sempre mentire a chi gli sta vicino, perché c'è dentro il cuore più stanze di un casino.

Il povero Cristo è tornato sulla croce con il dono che a tutti qui ha portato, la buona novella dove per scritto è messo: ama il prossimo tuo come fosse te stesso. Ma troppo era difficile, forse anche oltre l'umano, così si è ritirato, all'uomo ha rinunciato. Una veste di silenzio si è cucito addosso, il povero Cristo tace, grida all'uomo a più non